0: Ehi, se hai mai preso un FSN, wow! Ehi! I can't believe se un FSN.
1: Bro,
0: ma se mamma in candia di niente.
1: Eh?
0: Ok. Nano da me buona, basta, no? Nani pa.